0: cosa che è?
1: La nostra guestesia.
0: Venga, pues.
1: Noi Ramone.
0: Bueno, una canción, un chanson de Ramones. Ramones. Faccio lo strippo!